0: facile che vivi qui. Vedene facile che ci vedi. Bella come gli passa mi ira se mette si ha. State due pari. Stale filare.
1: How y'all feeling out there tonight?